0: alla cronoscalata del Monte Erice, dove un'auto è piombata sugli spettatori, morti due ragazzi di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara. In Formula 1 la storica rimonta di Kimi e Antonelli a Monza da 19° a primo, impresa 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore al Gran Premio d'Italia. Disfatta a Ferrari, paura per Leclerc che si schianta a 200 km orari contro le barriere e si ritira. Prima il duello con Hamilton, arrivato sesto che accusa: qui non ci sono regole. Calcio nelle partite della domenica di Serie A, la Juventus acciuffa il Milan nel finale 1-1, il risultato dell'Allianz a Torino. Stesso punteggio per Parma Monza. Pareggiano anche Bologna-Sassuolo 2-2. Vittoria del Frosinone sul Venezia 3-2. Oggi si completa il turno Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. Dopo l'ultima debacle con il Torino, la Fiorentina esonera Grosso. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo inizialmente soleggiato con solo qualche nuvolamento nel settore alpino. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento per lo più sulle zone montuose. Possibili rovesci temporali sulle Alpi orientali, nelle Alpi marittime e nei rilievi fra Lazio e Abruzzo, con qualche strascico serale nella zona delle Dolomiti. Temperature massime stazionarie in leggero rialzo, con valori ancora ben oltre la media, in generale compresi fra 30 e 37 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it. Radio Subasio.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli iper market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
13: Outmin del 25/3/2026.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Ottimo!
17: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
18: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
17: Capisci perché ti ho sposato.
18: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
19: Iperceramica.
20: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
21: Una Fiat 500?
20: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
22: Le 6 e 4 minuti di questo 7 settembre, lunedì, pronti a ricominciare? Chi ha detto no? Dai, dai, riprendiamo con la musica, si può dare di più.

si può dare di più, classico, la collection delle 6 e 9 minuti, ma siete sicuri già di lunedì a dare di più? Buongiorno amici, buongiorno ai coraggiosi del primo mattino che anche oggi sono già svegli e pronti a dare, a fare la loro parte. Sveglia quest'ora, i vostri messaggi, il vostro buongiorno al 3480758060. C'è chi va, c'è chi torna magari dal turno di notte. Dai un po' la vostra voce, un po' la

Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17, dici la tua, inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera, su Radio Subasio, dici la tua.

E fino alla fine di questo classico del 2003, dal passato di Negrita Magnolia, bel fiore, bell'albero, anche un bell'albero, sì. Negrita, in questo inizio settimana, lunedì 6:24, un giorno in lunedì non sempre facile, no? Un giorno della settimana non sempre ben voluto, a volte anche odiato, ma perché vogliamo spezzare una lancia nei confronti del lunedì, il buono allora, anche oggi, dai, inizio settimana, 7 settembre, il buono del vostro lunedì. Qual è? I vostri messaggi al 3480758060. Il buono del mio lunedì è che dopo una settimana di doppio turno ritorno al turno, diciamo così, normale. Ale, oh. Allora dai, tra poco vi leggo, vi ascolto e intanto Giorgia ha la cura per me. Dentro